0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istro Veneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istro Veneto Cognarjeća.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Veliki gelatino sladoled 2,99 €. Next krem namaz 750 grama 2,69 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.

0: Coi sono nato, fenta con ero peggio, con la bella gioventù io vissù. Dispoi mi sono sposato, però non sono diventato, in nevudi e ciappà. La pensione si arriva. In tutti sti dei de vita, Radio Pola.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
7: Parlafon. Od 9.15 na Radio Puli.
8: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
9: Gente, benvenuti.
10: Al festival più bel del mondo.
11: Del 6 al 27 giugno.
10: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
11: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
10: Festival dell'Istroveneto.
11: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
10: Dobrodošli na festival Istrovenetskog Gnarječja.
11: Tutto il programma su istroveneto.com.
12: Škola za sve generacije. Stručna i licencirana metoda opuštenog učenja glazbe u Puli, u Domu hrvatskih branitelja,

0: Quando chi sono nato e quando chi giro morie, via la gioventù è passata. Dopo mi sono sposato, pare sono davanti. Non mi sono davanti, la pensione è spata. Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.
1: Radio Pola Notizie. Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Bentrovati all'ascolto. Apriamo con la tragedia aerea di Medolino. Le autorità croate hanno confermato che le quattro persone morte ieri nello schianto del piccolo velivolo erano cittadini austriaci provenienti dal Tirolo. L'identità delle vittime non è stata ancora resa nota ufficialmente, ma si sa che a bordo si trovavano il pilota, proprietario dell'aereo, e altri tre uomini.
1: Secondo quanto riferito oggi dalla Procura di Stato, le vittime avevano un'età compresa tra i 40 e 65 anni. Il velivolo, un Beecraft G36 Bonanza, partito da Linz, è precipitato in un'area compresa tra l'aeroporto di Medolino e il centro regionale di gestione dei rifiuti di Castillon. Nell'incidente non ci sono stati superstiti.
2: Andiamo all'estero con la guerra in Ucraina. In una lettera aperta indirizzata al Cremlino, il presidente ucraino Zelensky ha proposto un incontro diretto con il leader russo Putin nel tentativo di avviare un percorso che porti alla fine del conflitto. L'iniziativa arriva mentre Putin, intervenendo a San Pietroburgo in occasione del Forum Economico Internazionale, ha lasciato intendere una possibile apertura ai negoziati di pace dopo oltre 4 anni di guerra.
1: Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina del valore di 8 miliardi di dollari. Sfidando la linea del presidente Donald Trump e di parte dei repubblicani, l'Aula ha inoltre dato il via libera a un duro pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino i principali esponenti politici, le istituzioni statali, le maggiori banche e le compagnie petrolifere e minerarie. Il provvedimento prevede inoltre dazi fino al 500% sulle merci russe importate negli Stati Uniti e il divieto di importazione del petrolio greggio russo. Soggiorno ufficiale in Istria per l'ambasciatore d'Italia in Croazia Paolo Trichilo. Oggi il diplomatico visiterà la comunità degli italiani di Santa Domenica, dove renderà omaggio alla tomba di Norma Cossetto.
2: Domani Trichilo sarà invece a Buie. In serata parteciperà all'inaugurazione del Festival dell'Istroveneto. Da oggi e fino al 30 settembre entrano nel sistema della sosta pagamento alcuni parcheggi periferici di Pola. Si tratta delle aree di Mandracchio, Grega e Campo Marzio 4.
1: Nel parcheggio di Mandracchio il pagamento sarà obbligatorio per tutti i veicoli. Nei parcheggi di Grega e Campo Marzio 4 invece la sosta resterà gratuita per le automobili, mentre sarà a pagamento per camper, camion e autobus. Ha preso il via ieri sera a Castua la 62esima edizione del Festival delle Melodie dell'Istria e del Quarnero. La serata inaugurale si è aperta con un lungo e caloroso applauso del pubblico in ricordo di Andrei Bascia, storico direttore della manifestazione, recentemente scomparso.
2: Questa sera la carovana del MIC farà tappa a Pola, dove torna dopo 7 anni di assenza. L'appuntamento è alla Casa delle Forze Armate con inizio alle 21. Le previsioni del tempo per l'Istria: cielo da moderatamente a prevalentemente nuvoloso con piogge e locali rovesci. Nel corso della giornata è previsto un graduale miglioramento con diminuzione della nuvolosità.
1: Soffieranno venti deboli o moderati a tratti sostenuti di scirocco e libeccio. Verso sera ruoteranno a bora e vento orientale. Temperature massime tra 21 e 26 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. Proseguono le indagini sull'incidente nautico avvenuto a Pola, nel quale ha perso la vita un cittadino austriaco, mentre un suo connazionale è rimasto gravemente ferito. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il motoscafo, lungo circa 8 metri e dotato di un motore da 200 cavalli, avrebbe urtato ad alta velocità la diga foranea. La struttura è attualmente interessata da lavori di ristrutturazione ed è segnalata da apposite luci di navigazione. Le cause dell'incidente restano comunque ancora da chiarire. Intanto dall'ospedale di Pola giungono notizie rassicuranti sulle condizioni del ferito ricoverato dopo il sinistro. Secondo le ultime informazioni, il cittadino austriaco è in condizioni stabili. A Grisignana si tiene oggi e domani la conferenza MedMed dedicata ai rapporti tra sanità e informazione. L'evento è organizzato dalla sezione dei giornalisti sanitari e medici e dall'associazione dei giornalisti croati. Nel corso di tavole rotonde, simposi e conferenze saranno affrontati alcuni dei temi centrali della sanità e delle politiche sanitarie. Ai lavori partecipano rappresentanti del Ministero della Salute, delle principali strutture ospedaliere, degli ordini professionali, delle associazioni di settore e del mondo della comunicazione. A Pola un concerto per ricordare il maestro Nello Milotti. Domani al Teatro Popolare Istriano la SAC Lino Mariani proporrà uno spettacolo musicale dedicato al celebre direttore e compositore polese nel 15° anniversario della sua scomparsa. Inizio alle ore 19. Sentiamo la presidente della Lino Mariani, Loretta Godigna.
2: È un piacere ricordarlo, questo lo facciamo ogni anno, quest'anno al teatro, perché sono i 15 anni la scomparsa del maestro. Il programma sarà basato sulle canzoni dei Nello Milotti. Saranno presenti le nostre quattro sezioni, il coro maschile, il coro misto, la mandolinistica e il coro femminile. Avremo gli ospiti, tra i quali Bruno Kreitzer, la solista Eleonora Dobrovic con Fascino del mare, accompagnata dall'orchestra da camera. Poi sarà la scuola elementare Castagnier, sempre con le canzoni del maestro Nello Milotti, e abbiamo sulle note per il clarinetto e pianoforte sarà un balletto dell'Art Dance di Pola.
1: Domani a Pola sarà inaugurata una panchina commemorativa dedicata a Massimo Savic, nel giorno in cui il celebre cantante avrebbe compiuto 64 anni. La cerimonia è in programma alle 18 in via Flavia, ai piedi della scalinata settentrionale dell'Arena. Nato a Pola nel 1962, Massimo Savic è considerato una delle figure più importanti della musica croata contemporanea. All'evento parteciperanno i familiari, i rappresentanti della città di Pola e numerosi collaboratori dell'artista. Previsto anche un accompagnamento musicale con alcuni dei suoi brani più conosciuti. Per il resto della giornata è atteso un graduale miglioramento del tempo con una progressiva diminuzione della nuvolosità. Soffieranno venti deboli o moderati a tratti sostenuti di scirocco e libeccio. In serata è prevista la rotazione a bora e vento da est. Temperature massime comprese tra 21 e 26 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

0: Jes ma tjedna.
1: Gente, benvenuti
2: al festival più bel del mondo.
3: Del 6 al 27 giugno.
2: Dimela cantando, corremo su Esopel Palco, premiazione dei concorsi.
3: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
2: Festival dell'Istroveneto.
3: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
2: Dobrodošlina Festival Istrovenesko Gnarjecea.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Vruće uštede prijeljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.

Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: proseguono le indagini sulle cause della tragedia aerea presso Medolino, incidente nautico a Pola, migliorano le condizioni del ferito. Giornata dell'ambiente, la Croazia rilancia l'impegno contro i cambiamenti climatici. Sport e viabilità, Pola investe nel rinnovamento delle infrastrutture. 15 anni senza Nello Milotti, domani omaggio musicale della Sacclino Mariani al Teatro Popolare Istriano. Carnizza torna la rassegna dedicata a olio e vino del comune di Marzana. Il meteo: per il resto della giornata è atteso un graduale miglioramento del tempo con una progressiva diminuzione della nuvolosità. Soffieranno venti deboli o moderati a tratti sostenuti di scirocco e libeccio. In serata è prevista la rotazione a bora e vento da est. Temperature massime comprese tra 21 e 26 gradi. Domani tempo in parte soleggiato, deboli venti di libeccio e scirocco. Temperature minime tra 10 e 17 gradi, mentre le massime giornaliere oscilleranno tra i 24 e i 28.

0: La dinamica dell'incidente aereo ha costato la vita a 4 cittadini austriaci nei pressi di Medolino e ancora al vaglio degli investigatori. Sentiamo Selina Sciucca.
1: Secondo quanto reso noto dall'agenzia croata per l'inchiesta sugli incidenti nei trasporti, il velivolo, un Beechcraft Bonanza immatricolato in Germania, era decollato dall'aeroporto austriaco di Linz-Nikolsdorf ed era in fase di avvicinamento allo scalo di Medolino. Sul luogo della sciagura sono intervenuti gli investigatori dell'agenzia che hanno avviato l'inchiesta di sicurezza prevista dalla normativa europea. La procura di Pola ha confermato la morte dei 4 occupanti, tutti cittadini austriaci, e ha disposto le autopsie per accertare le cause e le circostanze dell'incidente. Le vittime avevano un'età compresa tra i 40 e i 65 anni. Un testimone oculare, il pilota in pensione Nias Delic, che attendeva l'arrivo del velivolo, ha riferito che l'aereo volava regolarmente fino a circa 300 metri di quota. Successivamente avrebbe iniziato una spirale, tentando poi di recuperare l'assetto orizzontale prima di scomparire dietro una zona boschiva. Secondo la sua testimonianza, non si sarebbe verificata alcuna esplosione prima dell'impatto.
0: Proseguono le indagini sull'incidente nautico avvenuto ieri a Pola, nel quale ha perso la vita un cittadino austriaco, mentre un suo connazionale è rimasto gravemente ferito. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il motoscafo, lungo circa 8 metri e dotato di un motore da 200 cavalli, avrebbe urtato ad alta velocità la diga foranea. La struttura è attualmente interessata da lavori di ristrutturazione ed è segnalata ad apposite luci di navigazione. Le cause dell'incidente restano comunque ancora da chiarire. Intanto dall'ospedale di Pola giungono notizie rassicuranti sulle condizioni del ferito ricoverato dopo il sinistro. Secondo le ultime informazioni, il cittadino austriaco è in condizioni stabili. Passiamo ad altro. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, il Ministero croato della Protezione Ambientale e della Transizione Verde ha ribadito l'impegno del Paese nel rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici. Secondo il Dicastero, gli ultimi 3 anni sono stati più caldi mai registrati e gli eventi meteorologici estremi sono sempre più frequenti. Tra le priorità figurano l'ampliamento delle aree verdi urbane per contrastare le ondate di calore, la tutela degli ecosistemi e la prevenzione degli incendi boschivi, anche attraverso sistemi di monitoraggio basati sull'intelligenza artificiale. Il Ministero sottolinea inoltre i progressi compiuti sul fronte della sostenibilità. Le emissioni di gas serra sono diminuite di circa il 20% rispetto al 1990 e nel 2025 il 76% dell'elettricità prodotta in Croazia è arrivato da fonti rinnovabili. A Grisignana si tiene oggi e domani la conferenza MedMed, dedicata ai rapporti tra sanità e informazione. L'evento è organizzato dalla sezione dei giornalisti sanitari e medici dell'Associazione dei giornalisti croati. Nel corso di tavole rotonde, simposi e conferenze saranno affrontati alcuni dei temi centrali della sanità e delle politiche sanitarie. Ai lavori partecipano rappresentanti del Ministero della Salute, delle principali strutture ospedaliere, degli ordini professionali, delle associazioni di settore e del mondo della comunicazione. Dall'estero, in una lettera aperta indirizzata al Cremlino, il presidente ucraino Zelensky ha proposto un incontro diretto con il leader russo Putin nel tentativo di avviare un percorso che porti alla fine del conflitto. L'iniziativa arriva mentre Putin, intervenendo a San Pietroburgo in occasione del Forum Economico Internazionale, la Davos russa, ha lasciato intendere una possibile apertura a negoziati di pace dopo oltre 4 anni di guerra. A margine di questo tentativo di negoziati, questa mattina un drone navale è esploso nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero. Immediata l'evacuazione dell'area, dove non si sono registrati feriti. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina del valore di 8 miliardi di dollari. Sfidando Trump e i repubblicani, ha autorizzate severe sanzioni contro i leader e le istituzioni russe, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti dazi del 500% su tutte le merci russe importate negli Stati Uniti e il divieto di importazione di petrolio greggio russo. L'amministrazione statunitense accusa i paesi europei di aver impedito un accordo sulla nomina del nuovo alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina e avverte che potrebbe rivedere il proprio impegno nel paese. La presa di posizione arriva dopo la riunione del Consiglio direttivo per l'attuazione della pace, conclusasi a Sarajevo senza individuare il successore di Christian Schmidt, incaricato di vigilare sull'applicazione degli accordi di Dayton. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, l'ambasciata statunitense a Sarajevo non ha precisato le possibili conseguenze di questa scelta. Gli Stati Uniti restano il principale finanziatore dell'ufficio dell'alto rappresentante. Torniamo in Istria. Il sindaco di Pola, Peggio Grbin, ha visitato oggi alcuni dei principali cantieri cittadini, annunciando nuovi investimenti nelle infrastrutture sportive e stradali. Sul campo di calcio di Montegrande inizieranno lunedì i lavori di riqualificazione per un valore di 830.000 euro. L'intervento prevede la posa di un nuovo manto in erba artificiale, il rinnovo delle tribune, delle recinzioni e delle attrezzature sportive, oltre a interventi per migliorare l'accessibilità. Entro due settimane prenderanno il via anche i lavori al pattinaggio, dove saranno sostituiti il parquet, gli spogliatoi e i servizi igienici. Nel corso della visita è stata presentata anche la nuova strada di Montelesso, recentemente completata, mentre in via Paduli sono terminati i lavori di ricostruzione di circa 800 metri di carreggiata, con nuovi marciapiedi, illuminazione pubblica e infrastrutture di servizio. L'investimento complessivo supera il 1.700.000 euro. Da oggi e fino al 30 settembre entrano nel sistema della sosta pagamento alcuni parcheggi periferici di Pola. Si tratta delle aree di Mandracchio, Grega e Campo Marzio 4. Nel parcheggio di Mandracchio il pagamento sarà obbligatorio per tutti i veicoli. Nei parcheggi di Grega e Campo Marzio 4 invece la sosta resterà gratuita per le automobili, mentre sarà a pagamento per camper, camion e autobus. A Pola un concerto per ricordare il maestro Nello Milotti. Domani al Teatro Popolare Istriano la Saclino Mariani proporrà uno spettacolo musicale dedicato al celebre direttore e compositore polese nel 15° anniversario della sua scomparsa. Inizio alle ore 19. Sentiamo la presidente della Lino Mariani, Loretta Godigna.
2: È un piacere ricordarlo, questo lo facciamo ogni anno, quest'anno al teatro, perché sono i 15 anni, la scomparsa del maestro. Il programma sarà basato sulle canzoni di Nello Milotti, saranno presenti le nostre quattro sezioni, il coro maschile, il coro misto, la mandolinistica e il coro femminile. Avremo gli ospiti, tra i quali Bruno Kreitzer, la solista Eleonora Dobrovic con Fascino del mare, accompagnata dall'orchestra da camera. Poi sarà la scuola elementare Castagnier, sempre con le canzoni del maestro Nello Milotti, e abbiamo sulle note per il clarinetto e pianoforte sarà un balletto dell'Art Dance di Pola.
0: Ha preso il via ieri sera a Castua la 62esima edizione del Festival delle Melodie dell'Istria e del Quarnero. La serata inaugurale si è aperta con un lungo e caloroso applauso del pubblico in ricordo di Andrei Bascia, storico direttore della manifestazione recentemente scomparso. Questa sera la carovana del MIC farà tappa a Pola, dove torna dopo 7 anni di assenza. L'appuntamento è alla Casa delle Forze Armate con inizio alle 21. In gara 18 nuove canzoni firmate da 16 autori. Come da tradizione sarà il pubblico a contribuire alla scelta del vincitore attraverso il voto espresso in ciascuna delle serate del festival. Domani a Pola sarà inaugurata una panchina commemorativa dedicata a Massimo Savic, nel giorno in cui il cantante avrebbe compiuto 64 anni. La cerimonia è in programma alle 18 in via Flavia, ai piedi della scalinata settentrionale dell'Arena. Nato a Pola nel 1962, Massimo Savic è stato una delle voci più apprezzate della musica croata contemporanea. All'inaugurazione prenderanno parte i familiari dell'artista, i rappresentanti della città di Pola e numerosi amici e collaboratori. La cerimonia sarà accompagnata dall'esecuzione di alcuni dei suoi brani più celebri. Sapori autentici, tradizioni e promozione delle eccellenze locali. Domani a Carnizza si terrà la 7ª rassegna dell'olio d'oliva e del vino del comune di Marzana. I dettagli nel servizio di Isabel Vidaic con Maya Bisiak, direttrice dell'ente turistico di Marzana.
3: Produttori, appassionati e visitatori si ritroveranno domani alle 18 nella piazza di Carnizza per una serata dedicata ai sapori locali. L'iniziativa, organizzata dall'ente turistico del comune di Marzana, mette in vetrina il lavoro delle aziende agricole familiari della zona, dai viticoltori agli olivicoltori, compresi i piccoli produttori che negli anni hanno contribuito a valorizzare la tradizione rurale del territorio.
4: Questa edizione sarà molto ricca in termini del numero degli espositori, ce ne saranno più di 20, tutti appartenenti alla destinazione di Marzana, tra quali non solamente i produttori professionali di olio e di vini, ma anche quelli ricreativi, quelli che magari producono delle quantità più piccole, però con i certificati, con le analisi che noi facciamo per loro, di anno in anno riescono a seguire la qualità dei propri prodotti. E poi, a parte l'olio e il vino, ci saranno anche gli espositori, i produttori di altri prodotti agricoli come frutta, verdura, formaggio, la gente creativa che fa i prodotti a mano, le cuciture a mano, la ceramica a mano, i souvenir, la cosmesi naturale, quindi di tutto e di più.
3: L'apertura sarà affidata alla tradizionale mantignada del gruppo folcloristico Mate Balotta di Castelnuovo d'Arsa. Seguirà la consegna dei riconoscimenti ai migliori produttori di vino e olio d'oliva. Accanto alle degustazioni non mancherà la parte educativa. In programma incontri dedicati alla corretta conservazione dell'olio extravergine e alle nuove tendenze dell'enologia, con un approfondimento sul crescente fenomeno dei vini analcolici.
4: Ci sono tre laboratori, uno destinato ai più piccoli, insomma ai giovani, da parte dell'associazione di Birichina, insomma sempre sono tematici, e gli altri due saranno rivolti al pubblico, nel senso di come preservare meglio l'olio d'oliva, perché una volta prodotto bisogna anche saperlo preservare bene. Di questo ci parlerà il signor Edi Drugetic. Invece il sommelier Emi Perdez ci presenterà un nuovo trend enologico mondiale, che ecco abbiamo anche l'onore di averlo a Carnizza, è quello dei vini analcolici, che sappiamo bene le generazioni nuove, quelle giovani, preferiscono molto di più rispetto ai vini tradizionali, quindi ci sarà l'opportunità anche di degustarli e di sapere un po' di più di questo tema.
3: La serata sarà accompagnata dall'intrattenimento musicale dello Schizzo Acoustic Band, un'occasione per conoscere da vicino le produzioni del territorio, incontrare gli espositori e degustare specialità locali nel cuore di Carnizza.

Domani tempo in parte soleggiato, deboli venti di Libeccio e Scirocco, temperature minime tra 10 e 17 gradi, mentre le massime giornaliere oscilleranno tra i 24 e i 28. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo domani alle 16.30 la Ciacolada con la Petra, domenica alla stessa ora la Parola del Signore e a seguire i cori e le sac delle comunità degli italiani. L'informazione italiana torna invece lunedì con le edizioni delle 11.14 e 16.30. Buon proseguimento con Radio Pola.